0: 10 secondo, la matente è stata la bomba d'Italia.
1: Meg che cosa scusa in Bibor, coi si, a cioè si, pussi la cad.
2: Ez a secondo,
1: la matente è stata la bomba d'Italia.
2: La matente è stata la bomba
1: d'Italia. Mi chiede, mi mostri, mi giorgo.